devolagazione venera aula itako ulumentako yaktilugo metem pesa kala ko simagama chinet chinet uma bende gan yang ngopalok taka ata kan anara kan lun kala kama.